0: Fight per sì.
1: Hey, Yannicka from Man, I'm Pontus Hauff.
2: Lino Vibes.